una donna del mare per la priesa cogna d'oculoris quando sponda la luna.